0: Scuole sono un cavolo di sassi di school magazine, non so se quelle da mangiare, se ne ha una school magazine su Missouri, la sono le attività scuole, non so che ne sono in Ma come ne ho un
1: Dankose, kuzwakele mashimane. Sibusikhuluma indaba yokuthi ithombe lezi since namhlanje kuyischool namhlanje kuyischool for today ukuthi zisakhona lezi ayithombe lezi ezayishuthwa esikoleni. Umuntu othi mhlambe khona esikhulu, I think kuleza ke zabo zabomdabu bezinye inhlanga khona khona isikhulu bese kuba khona lezi ezincane bese kuba khona ni classes zihlukene nje khona nesi black and white khona ngasi sidwetshiwe. So zisakhona yini lezo ithombe or mangabe nanishutha lezi nishutha niphelele zikhona yini na. That's the conversation we are having or nanga shoti nakhona nalapho kusa right nganza kwethu join the conversation ku 0687649969 it's a Thursday amanye ama voice notes wadlala ke masibuya ke ngale okwamanje nazi ingoma zi 4 ze 4x4
2: after 4 on